0: You're listening to KXRW LP Vancouver.
1: KXRW da Vancouver, Washington. Io sono Kevin Murphy e questo è il programma Head Full of Bees. Inizio la puntata di stasera con questo brano di uno dei geni più talentuosi al mondo, Corey Feldman.
2: Are you fed up with constantly searching for the records you want?
3: And watch this, tacos, fettuccine, linguine, martini.
4: It's just like my cereal's golden sugar coating.
5: Disco Stew likes disco music.
6: Heavy metal definitely rules.
7: Oh, no, not the beast! Not the beast!